0: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong I tai vaiaso, lua vaiaso. Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Au ae te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: O fia tu fata si ono nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise to tonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ili trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so swani tu langa tau fimalanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon, ma Hawaiian o le HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasi 5. Wasi lia ma se fulu tau sama o le lanto tau tua. O au au nanga vaa ifi so swani ma fautuanga tau fimalanga inga.